0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu música y tu vibe conectan con nosotros.
2: @FM 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.1.
3: Let's go.